0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori del programma Ora della Venoba. Buongiorno Radio Vox. Buongiorno Andrea. Che festona che abbiamo fatto, cara. Che bellezza. Guarda, prima di tutto i parabens a te che ti ha comandato il spettacolo e a tutti quei che mi hanno aiutato in altri falchi di snar proprio belli. E solo mi dispiace a dire chi non lo sendà, ma pazienza, perché il cavallo passa in silia solde una volta.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Tony. Sì, è stato proprio un bel di snar. Grazie a tutti chi se vignesti. Perché sempre quando femo qualche cosa

sinta felice e se sinta bem. E allora grazie a tutti che se vinesti. Bem, un co anca parlemo un pochettino sora strufoli perché sto final de settimana se Dio acontecer il nostro festival de strufoli qua a Bassan. Mar dobbia gemo fatto allora col nostro teatro della Venoba, gemo fatto l'apertura del secondo festival di strufoli. Se è stato anche un successo, grazie un'altra volta a chi se vignesto par guardar e applaudir a noantri anca, perché anca lì femo sempre con tanta voglia, perché è una cosa che mi piace tanto fare il teatro anca. Ben, scominciamo il programma allora con belle musiche, dopo parliamo ancora sora il nostro festival dei strufoli di qua.

0: fazem a diferença na sua vida.
1: Mas eu tô falando normal.
2: Tem como falar mais baixo, por favor?
3: Meu nome é Paula Minosso, sou especialista em audição. Falar alto pode ser, sim, um sinal de perda auditiva. Claro, às vezes é personalidade ou coisa de família italiana. Mas nem sempre. Porque quando a pessoa não escuta bem o ambiente, também não escuta a própria voz. E aí começa a falar mais alto, sem perceber.
2: Se isso acontece com você ou com alguém da sua família, vale a pena investigar. Agende sua avaliação 984-34-8717 ou siga a USE, sua audição nas redes sociais.
4: A Modesol Móveis e Decorações atua na fabricação de móveis planejados e sob medida, bem como portas internas e externas, em diversos modelos e tamanhos há mais de 3 décadas. Modesol Móveis e Decorações, experiência, seriedade e comprometimento. Solicite orçamento pelo fone 3273-1576 ou passe na RS-324, quilômetro 17, em Nova Bassano.
5: Cidade e Comunidade em 98,3.
6: Adesso fa un invito a tutti. Che se mi avvenisti del festival ancora, che se ne altri 2 dì, un co e di man. Che se ancora cose per guardare shows, che se anche attrazione per tusatei. Allora vieni per prestigiare le nostre cose buone di Nova Bassano. E adesso ho il tempo, approfitto per invitare a tutti a venire a mangiare la nostra polenta mole con olio e formaggio. Se è una cosa buona, se è una cosa che dà sostanza, e vieni a prestigiare. Ma non solo noantri, mi parlo di noantri, ma che se tante robe buone da mangiare e anche cose da guardare, artigianato anche che se sì, che se è l'artigianato di legno e artigianato di tessuto. E allora vieni con la famiglia per ascoltare, per ridere un pochettino, perché ci sono varie attrazioni che vengono fuori sabato ancora di man. E allora vieni tutti, prestigiamo tutte le cose buone che ci sono a Nova Bassano, che allora sempre le persone fa con piacere le cose nella nostra città, se no anche se sei, delle volte si disanima. Ma no, vieni a prestigiare che allora sì, femmo ancora meglio per Nova Bassano. Certo, vi aspettiamo a tutti l'ora ti standard della Venova, che sei insieme al coral cantare per voi. Luri i vende cachorro quente e noi altri vendiamo la polenta mole con pocio e formaggio. Vi aspettiamo a tutti l'ora, un co e di mano.

0: Se non arrivai al finale del programma un'altra volta, grazie a tutti che si è venuto insieme. Grazie a Radio Vox un'altra volta per l'opportunità che sempre mi dà. Vi aspettiamo un'altra volta, vuoi dire, vi aspettiamo nel Festival di Strunfoli a mangiare la nostra polenta anca e anche un'altra cose buone che c'è là su del centro di eventos di Nova Bassano. Vi aspettiamo a tutti, una buona settimana a tutti, un final di settimana pieno di cose buone a tutti. Ciao ciao!
1: Apoio cultural.
2: Comer bem é o que há de melhor. O restaurante Vivan prepara uma gostosa comida caseira. De segunda a sábado, no almoço, serve variado buffet com acompanhamento de bifes e peixes, saladas e sobremesas diversas. No sábado à noite, serve buffet, aceita reservas para eventos como aniversários, batizados e festas pelos fones 54-3273-1308 ou 99101-6186. Restaurante Vivan, na rodovia 324, em frente ao pórtico de acesso à Nova Bassano.
3: A RP Metal está formando um banco de talentos para futuras oportunidades na área administrativa.